0: Ciao, se fa sveglio entro un po' e lascio qua.
1: Ciao, si passa.
2: Reno Charles 252, come out to all tonight.
1: Charles 252.